0: 29 para uma.
1: Vox FM.
2: Tocando o melhor de tudo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.